qualcosa s'ha da fa. Noi ci avimmo a pensare, non l'avimmo a fare. Una piccerella stava a mezza via e per campare veniva caramella.

molta gente, ma ai giovani non gliene importa niente. Vogliono solo amore e pace, non poche lavori e molti amici. C'è quell'immarà, sino che succederà, non c'è la vimmarà, sino che succederà. Non c'è la raga, c'è da pazzo guaglione, ma vuoi fare rivoluzione, e noi vecchi stiamo a casa.